Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Le persone di classe sanno tutto senza aver imparato niente.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: Margherita. Alessandra Amoroso. La stessa.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, oggi mi servirebbe dall'alto della sua esperienza un'informazione per un mio amico. È arrabbiatissimo con il suo sindaco, il segretario comunale e con il responsabile dell'ufficio tecnico.
3: E come mai?
2: Ha presentato in comune una richiesta di accesso ai documenti per ottenere la copia di tutti gli atti che riguardano la pratica di condono edilizio del suo confinante, ma il comune non si è degnato neanche di rispondergli e lui quindi ha deciso di presentare una bella denuncia penale per il reato di omissioni di atti d'ufficio. Questi fanno Loni.
3: Guardi Pulce, che non c'è il reato se non c'è la diffida ad adempiere.
2: Ma come? Il silenzio dell'amministrazione non basta a far scattare il reato? Occorre presentare una nuova lettera al comune?
3: Esatto. Dica al suo amico che se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso agli atti, rimasta inascoltata, deve inoltrare una nuova lettera contenente queste parole magiche: diffida ad adempiere, con la quale si intima al comune il compimento dell'atto e lo si mette in mora.
2: Interessante. Quindi basta presentare una nuova letterina e scrivere diffida ad adempiere. Chiamo subito il mio amico. È così arrabbiato perché lui è convinto che quei birbanti del comune lo facciano apposta a non dargli gli atti.
3: Pulce, ci vada piano. Prima di giudicare occorre sempre sentire tutte le campane. Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? A giudicare per induzione e senza la necessaria congiunzione dei fatti si fa alle volte gran torto anche ai birbanti.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Roberto Carlos, canzone per te.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 2 e 53 minuti. Gianni Morandi, Occhi di ragazza.
2: Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se ti guardo, vedo i sogni che farò.

0: Sono Michele e chiamo da Canicattì. Ascolto Radio Margherita perché è la mia preferita e la voglio seguire per tutta la vita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita per tutta la vita, anche a Canicattì.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

Mario Zelinotti è nato a Marino in provincia di Roma il 19 dicembre 1942 ed è stato un cantante italiano. La sua notorietà si concentra soprattutto negli anni 60. Inizia la carriera presentandosi al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964, partecipa a Un disco per l'estate nel 1965. Nello stesso anno recita nel musicarello Viale della Canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi al Cantagiro 1966 e sempre nello stesso anno al Festival delle Rose 1966. Mario Zelinotti debutta al Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12° posto con Cuore Matto. Partecipa al Cantagiro e al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente abbinato a Little Tony, e si classifica al 12° posto con Bada bambina. Continua la carriera con esibizioni dal vivo e qualche altro 45 giri per qualche anno, con lo pseudonimo Sonny Blanco, fino al ritiro dall'attività. Mario Zelinotti muore a Rocca di Papa, in provincia di Roma, il 1 febbraio 2013, all'età di 70 anni. Tra i brani più conosciuti di Mario Zelinotti ricordiamo Quando un ragazzo si trova nei guai, Bada bambina, Cuore matto, Un colpo al cuore.

0: presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Zelinotti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Bacheca Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gianni Bella.

0: tenere pulita la città è un gesto semplice che migliora la vita di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Trigno, parcheggio ad ore.
2: Ma

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Paolo Villaggio. Fantozzi è l'apertura della caccia. Anche Fantozzi ha partecipato all'ultima apertura di caccia. Non era un appassionato, anzi, non era mai stato a caccia in vita sua. Ma il suo collega di stanza, Fracchia, aveva tanto insistito che lui aveva dovuto cedere. L'appuntamento era stato fissato a un'ora crudele, le 3 del mattino, al casello dell'autostrada. Le due utilitarie arrivarono puntualissime. Da una uscì faticosamente Fracchia, berretto alla Sherlock Holmes, gigantesco giaccone di velluto a coste, calzoni alla zuava gonfi come palloni sonda, calze di lana, scarpe da tennis con sopra galosce, un piccolo cane pechinese al guinzaglio e a tracolla un vecchissimo fucile a tromba tipo brigante calabrese. Dall'altra, Fantozzi. Berretto bianco da marinaio, tragico impermeabile stretto in vita da cartucciere di mitragliatrice, residuato della Seconda Guerra Mondiale. Calzoni di tela, piedi nudi, un guanto di lana, una fionda elastico rubata a qualche ragazzo e a guinzaglio sua moglie, signora Pina, che nella notte aveva truccato alla meno peggio da bracco. I due si salutarono e andarono con i cani al bar del casello dell'autostrada per bere un caffè corretto. Il bar era gremito di cacciatori armati fino ai denti. Mitragliere, bombe a mano e armi per la guerra batteriologica. Tutti guardavano con grande curiosità i cani degli ultimi arrivati. Uno cercò di accarezzare la signora Pina, ma poco mancò che questa, ringhiando, non gli staccasse un dito. Partirono con la macchina di Fracchia. In 6 ore terribili arrivarono alla macchia scelta per la battuta. Erano circa 600 in 15 metri quadrati e si guardavano con una grande diffidenza. Lo stesso atteggiamento avevano assunto i cani tra di loro. Attendevano tutti da circa 2 ore quando ecco che il cane di Fantozzi si irrigidì in atteggiamento da punta. Tutti guardavano verso un cespuglio che ondeggiava leggermente. Tutti spianarono i fucili. La cosa uscì furtivamente dalla macchia e allora fecero fuoco tutti insieme. Era un cacciatore ritardatario che Fantozzi ricordava impiegato in una società di navigazione. Lo finirono a coltellate.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Paolo Villaggio, Fantozzi e l'apertura della caccia.
2: Radio Margherita per la cultura. Salvatore Adamo, semmai.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Lucio Dalla, siciliano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Adriano Celentano. Canzone.
1: Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge, rovesce temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Formula 3, senza lei.

0: l'indovinello del giorno.
1: Piaccio a tutte le persone, chi mi prende e chi mi dà. Cambio sempre di padrone, vado in giro qua e là. La risposta è il denaro.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Fred De Palma, Barrio Lambada.

0: con il brano Così ti amo. Si sono confrontati oggi Nina Simone e i Califfi.
1: Confronti Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Bobby Solo, una lacrima sul viso.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato. Oggi è l'onomastico di Torquato. Il nome ha origine celtico-latina e significa ornato di collana. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 maggio del 1958 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 3. Lo scioglilingua di oggi è: il Papa pesa il pepe a Pisa, Pisa pesa il pepe al Papa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il sesso senza amore è un'esperienza vuota. Sì, ma con le esperienze che girano non è male. Ed ora l'aforisma del giorno.
1: Chi segue la propria strada non si perde mai.
0: Il consiglio della nonna di oggi è: se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
1: Adesso l'indovinello del giorno.
0: Se si lava si sporca, se non si lava è pulita. La risposta è l'acqua.
1: Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao, sono Enea, vengo dalla provincia di Lecce e il proverbio che dice sempre mia nonna è: ogni pietra alza parete, che vuol dire che ogni pietra alza un muro, nel senso che ogni piccola azione che facciamo oggi a realizzare un grande sogno domani.
3: Blanco, 27 luglio.

0: La cura degli spazi pubblici comincia da ciascuno di noi, ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonio Langiu di Cagliari Helmas, in provincia di Cagliari, Lillina Burgio di Agrigento, Gabriella De Nutto di Trapani, Chiara De Luca di Giampilieri, in provincia di Messina, Angelo Bonelli di Palermo e Maria Pia Sferrazza di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Amato Anna Maria, il proverbio è questo. A Romango pane o vino viene la guerra canina. Dove manca il pane e il vino viene la guerra canina.
4: Ciao, sono Cristiano di Torino. Il mio proverbio piemontese, che già vi traduco in italiano, è: se i giovani sapessero e i vecchi potessero. Ciao, Radio Margherita.
5: Giuseppe da Messina. Curi quanto vuoi che accada aspetto. Curi quanto vuoi che qui ti aspetto.
6: Il primo proverbio in italiano, sono Giulia da Livorno, dice: chi tira in alto un sasso gli ricade addosso, chi scava una fossa ci cade dentro. Per quello che riguarda invece la mia città Livorno, chi asserva, asserva al gatto, ovvero chi mette da parte lo mette da parte per il gatto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Laura Pausini.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Claudio Villa.

ora più che mai. Ti voglio bene, ora più che mai. Ed è la fine, no, non te ne andare, lasciami parlare.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Claudio Villa.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Aspetta un poco. Il tuo mondo. Non pensare a me. Ora più che mai. Passo su passo. Una casa in cima al mondo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Elisa.
4: Radio Margherita.
1: Radio

0: Margherita, musica italiana.
1: Roberto Soffici. All'improvviso, l'incoscienza.
2: E la

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
2: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere dopo alcune ore, l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
1: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 6 e 55 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonio Langiu di Cagliari Helmas, in provincia di Cagliari, Lillina Burgio di Agrigento, Gabriella De Nutto di Trapani, Chiara De Luca di Giampilieri, in provincia di Messina, Angelo Bonelli di Palermo e Maria Pia Sferrazza di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Riccardo Del Turco, cosa hai messo nel caffè?
2: Ma è

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Voglio rispondere sul tema sui figli. Io ho 3 anni che non vedo i miei figli, a loro dire, perché mi sono separato da sua madre, ma invece la realtà è che oggi i figli sono veramente ingestibili, una di 27, una di 24, però alla fine si fanno la loro strada e non pensano minimamente ai genitori come si faceva una volta. Le case di riposo nascono come i funghi, perché non c'è più quella mentalità di stare accanto ai genitori, né prima, quando sono giovani, neanche quando sono grandi. Tutto qui.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sapete perché i carabinieri quando vanno al cinema si siedono sempre in fondo? Perché ride bene chi ride per ultimo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Ti chiamo fra 5 minuti è il più grande inganno della storia moderna.
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché canti? Per ammazzare il tempo. Certo che possiedi un'arma micidiale.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Carmen Consoli, parole di burro.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, sentiamo Barbara Salandri.
2: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive, stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia: se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Elodie.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 7 e 57 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonio Langiu di Cagliari Helmas, in provincia di Cagliari, Lillina Burgio di Agrigento, Gabriella De Nutto di Trapani, Chiara De Luca di Giampilieri, in provincia di Messina, Angelo Bonelli di Palermo e Maria Pia Sferrazza di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge, rovesce e temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro-nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro-sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Saga. Saga, dal tedesco sage, ossia narrazione. Di origine scandinava, ha corrispondenza in tutta l'area tedesca. Significato: storia tradizionale germanica. Per estensione, romanzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Abominevole. Abominevole. Meritevole di un'infamante condanna sul piano morale. Orribile, esecrabile. Viene usato anche come caratterizzazione di un personaggio fantastico. Abominevole uomo delle nevi. Yeti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Recidivo. Recidivo. Dal latino recidere, composto da re e cadere. Significato: chi ricade nello stesso reato per cui è già stato condannato. In senso esteso, chi compie sempre lo stesso errore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impiastro. Impiastro. Dal latino emplastrum. Significato: medicamento da spalmare fatto con semi o foglie bollite. In senso figurato, persona petulante.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao a tutti. Voglio proporre una soluzione per questo problema dei migranti clandestini che stanno arrivando in flusso nel sud, in Lampedusa, e stanno creando tanti problemi. Perché non utilizzare la tecnologia moderna per sapere il loro percorso? Lo sappiamo tutti che tramite satellite si può osservare una certa zona in tempo reale. Allora, per ogni nave che arriva, prendiamo il tempo di sapere il suo percorso, il suo punto di partenza, da dove viene esattamente. E se lo sappiamo a questo punto di partenza, possiamo mandarli via, indietro, fino a questo punto. Possiamo trascinare la nave fino a questo punto. Se lo facciamo una volta, due volte, non accadrà più. Le notizie si faranno sapere e non troveremo più dei migranti che rischiano la vita attraversando il mare per essere alla fine mandati indietro. Il problema non accadrà più e l'Italia avrà la pace. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato. Oggi è l'onomastico di Torquato. Il nome ha origine celtico-latina e significa ornato di collana. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 maggio del 1958 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 3. Lo scioglilingua di oggi è: il Papa pesa il pepe a Pisa, Pisa pesa il pepe al Papa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il sesso senza amore è un'esperienza vuota. Sì, ma con le esperienze che girano non è male. Ed ora l'aforisma del giorno.
1: Chi segue la propria strada non si perde mai.
0: Il consiglio della nonna di oggi è: se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
1: Adesso l'indovinello del giorno.
0: Se si lava si sporca, se non si lava è pulita. La risposta è l'acqua.
1: Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao, sono Enea, vengo dalla provincia di Lecce e il proverbio che dice sempre mia nonna è: ogni pietra alza parete, che vuol dire che ogni pietra alza un muro, nel senso che ogni piccola azione che facciamo oggi a realizzare un grande sogno domani.
3: Giorgia e Blanco, la cura per me.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonio Langiu di Cagliari Helmas, in provincia di Cagliari, Lillina Burgio di Agrigento, Gabriella De Nutto di Trapani, Chiara De Luca di Giampilieri, in provincia di Messina, Angelo Bonelli di Palermo e Maria Pia Sferrazza di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Vilma Goic, finalmente.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o doneri alle finanze, o modificazioni di leggi.
0: Radio Margherita, per la libertà. Clamore non fa per noi.
2: Mi sento come una stupida canzone che non ascolta più nessuno, non trasmette.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Carl Cruz? Anche la vita familiare è un'interferenza nella vita privata. Sa cosa cantava Fabrizio De André? Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Sa cosa diceva George Orwell? Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Don Bachi. Poesia.
1: Io che non ho mai creduto nell'amore e a niente che facesse batter forte, forte il cuore.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Joevan, ma bene.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al primo luglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: Alberto Sordi, il nostro Albertone nazionale.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci salirono a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trottando. Ma ve lo ricordate Alberto Sordi nel personaggio Dentone? Sta facendo un provino per diventare presentatore televisivo e il gruppo di regia si lamenta del suo volto poco telegenico. Ha i denti troppo lunghi. Così, nella speranza di farlo fuori, gli chiedono di passare agli scioglilingua, che fino a quel momento nessuno dei concorrenti era stato in grado di portare avanti. Ma lui è bravissimo, un fenomeno, non ne sbaglia uno! Una vera tragedia per la regia, che non sa come liberarsene. E mica possiamo imporre a 150 milioni di spettatori italiani una faccia così! E allora cercano di farlo cadere durante il colloquio, facendogli domande trabocchetto di cultura generale. Ma il Dentone è preparatissimo, addirittura è lui a correggere la regia riguardo al corso degli affluenti del fiume Giordano in terra di Israele. Insomma, è impossibile farlo fuori e alla fine va in onda nei programmi Rai ed è pure simpatico al grande pubblico. Alberto Sordi è stato uno dei più popolari attori del cinema italiano, un vero e proprio mattatore negli spettacoli di varietà degli anni 40 e capocomico nel celebre film del 1973 Polvere di stelle, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dove Alberto Sordi e Monica Vitti

0: morte per venire derisi. Molte delle canzoni di questo film sono state scritte da Alberto Sordi, come la famosa "Manda vai se la banana non ce l'hai". Ma già a partire dagli anni 50 Alberto Sordi è consacrato star del cinema e nel 1954 vince il Nastro d'Argento come migliore attore non protagonista per il film diretto da Fellini, "I vitelloni". Lavoratori! Con Fellini nacque una lunga amicizia, terreno fertile che fece venir fuori tutta la follia e l'improvvisazione di Alberto Sordi, che continuò a ricevere premi e riconoscimenti. E nel 2002 gli viene assegnata la laurea honoris causa in scienze della comunicazione con questa motivazione: ad Alberto Sordi, per la coerenza di un lavoro che non ha eguali e per l'eccezionale capacità di usare il cinema per comunicare i valori e i costumi dell'Italia moderna, dall'inizio del Novecento ad oggi.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
2: Alberto Sordi, il nostro Albertone nazionale.
1: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Francesco Marzio, a un passo da te.
2: Fermo.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Toto Cutugno, l'italiano.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti, Giusi dalla provincia di Palermo. Ma mi sembra normale che un paese dove abito con oltre 11.000 abitanti siamo da ben 2 mesi e mezzo senza una posta? L'unica posta che abbiamo nel nostro paese è inagibile da 2 mesi e mezzo. In più non c'è neanche una banca. Quindi ditemi voi, poveri pensionati, come devono andare in un altro paese che è vicino da noi per andare a prendere la pensione, per pagare le bollette e per tutto quello che sono i servizi alla posta. Ma vi sembra normale? Ragazzi, ma nemmeno in Africa! Io spero che con questo appello arrivi anche all'amministrazione. E addirittura c'è voce in giro che non vuole più riaprire la posta. Come si fa? Vergogna!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 maggio, sono le ore 9:57.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonio Langiu di Cagliari Helmas, in provincia di Cagliari, Lillina Burgio di Agrigento, Gabriella De Nutto di Trapani, Chiara De Luca di Giampilieri, in provincia di Messina, Angelo Bonelli di Palermo e Maria Pia Sferrazza di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Anastasia, la mite.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Tra le possibili cause anche le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal. Erano tutti esperti e appassionati di subacquea e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una cinquantina i feriti. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Trump ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Max Pezzali. Qualcosa di nuovo.
3: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come noi.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, oggi mi servirebbe dall'alto della sua esperienza un'informazione per un mio amico. È arrabbiatissimo con il suo sindaco, il segretario comunale e con il responsabile dell'ufficio tecnico.
3: E come mai?
2: Ha presentato in comune una richiesta di accesso ai documenti per ottenere la copia di tutti gli atti che riguardano la pratica di condono edilizio del suo confinante, ma il comune non si è degnato neanche di rispondergli e lui quindi ha deciso di presentare una bella denuncia penale per il reato di omissioni di atti d'ufficio. Questi fannulloni.
3: Guardi, Pulce, che non c'è il reato se non c'è la diffida ad adempiere.
2: Ma come? Il silenzio dell'amministrazione non basta a far scattare il reato? Occorre presentare una nuova lettera al comune?
3: Esatto. Dica al suo amico che se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso agli atti, rimasta inascoltata, deve inoltrare una nuova lettera contenente queste parole magiche: diffida ad adempiere, con la quale si intima al comune il compimento dell'atto e lo si mette in mora.
2: Interessante. Quindi basta presentare una nuova letterina e scrivere diffida ad adempiere. Chiamo subito il mio amico. È così arrabbiato perché lui è convinto che quei birbanti del comune lo facciano apposta a non dargli gli atti.
3: Pulce, ci vada piano. Prima di giudicare, occorre sempre sentire tutte le campane. Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? A giudicare per induzione e senza la necessaria congiunzione dei fatti, si fa, alle volte, gran torto anche ai birbanti.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore.

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

saper andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, che sei innanzitutto la mia radio preferita. E niente, ti volevo mandare questo messaggio a tutti gli uomini, nemmeno quelli che credono di essere uomini. Rispettate sempre le vostre donne, le vostre mogli, e questo significa essere uomini. Non le disprezzate, rispettatele sempre. Io mi ritengo fortunato di avere trovato una compagna da 44 anni, compagna, mia moglie, tutto, che mi ha aiutato anche sempre nei momenti difficili. E mi ritengo in questo contesto molto fortunato, che ha aiutato sempre la famiglia a portarla avanti. Rispettate tutte le donne, uomini, voi che vi credete uomini, rispettatele sempre e sarete rispettati. Non sono merce che comprate, ricordatevelo sempre. Ricordatelo sempre, non sono merce che avete comprato, ma sono le donne che portano avanti la famiglia, sempre. Mandalo questo messaggio, Radio Margherita, che è importante, mandalo.
2: Rosario Morisco, l'amore mio per te.
0: Ad un passo da te, mia difficile scelta d'amore.

0: Marco Masini. Il mio lato opposto.
1: Sono stato una casa, ho imparato le attese. Sono stato una città, sono stato un paese.

0: cose stupide.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 10 e 54 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Antonio Langiu di Cagliari Helmas, in provincia di Cagliari, Lillina Burgio di Agrigento, Gabriella De Nutto di Trapani, Chiara De Luca di Giampilieri, in provincia di Messina, Angelo Bonelli di Palermo e Maria Pia Sferrazza di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Lucio Dalla. Quale allegria?
1: Quale allegria? Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria? Da da di da. Quale allegria? Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Cordio, la nostra vita.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ieri gli Stati Uniti quasi di soppiatto hanno fatto tornare indietro 4.000 soldati destinati al fianco est della NATO a essere messi di stanza in Polonia alla difesa orientale dell'alleanza. Ma la questione è sempre comunque di grande valore, non solo simbolico. Se, come annunciato tante volte da Trump, davvero l'America comincia a sganciarsi dalla NATO, e cioè dalla difesa europea, l'Europa deve cominciare a far da sola. E del resto è quello che si è visto e sentito ieri a Pechino, nel bilaterale tra Stati Uniti e Cina, nel confronto diretto tra Xi Jinping e Trump stesso, è molto chiaro. Accordi di partnership, lo sviluppo delle nuovissime tecnologie dell'intelligenza artificiale ai fini pacifici, ma lo stesso molto competitivi degli accordi internazionali e della concorrenza internazionale dal punto di vista economico e commerciale. Da questo l'Europa è tagliata fuori, è quasi totalmente tagliata fuori e rischia la marginalizzazione. Senza crescita l'Europa appassisce per molti elementi che ben sappiamo. Senza crescita e senza difesa i rischi sono molto più vicini. E ora siamo chiari. Non è che l'Europa è disarmata, l'Europa è armata anche perché c'è la NATO. Per ora il lavoro, diciamo, lo hanno fatto gli Stati Uniti. Se se ne vanno, riusciamo a essere contemporaneamente meno competitivi e più disarmati. E di questo ci dobbiamo rendere conto. Ne ha parlato ieri Draghi, che è stato premiato, insignito di un grande premio europeo a Aquisgrana, Germania. Bisogna crescere, bisogna sapersi difendere da soli. Sì, ma l'Europa, vista dai cittadini del continente, è un'elite che sta a Bruxelles. È lì che bisogna cambiare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Don Bachi, poesia. Don Bachi, poesia.
2: Io

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, contatto voi per poter parlare delle problematiche legate alla disabilità e rinnovo nuovamente il mio invito al ministro della disabilità ad occuparsi maggiormente dell'assistenza sia ai ragazzi, bambini e sia alle famiglie, perché spesso e volentieri si trovano in estrema difficoltà a causa di mancanza di sostegno, mancanza di strumenti e di sussidi. L'unica cosa che mi sento di dire è che essere disabile non significa essere un diverso, ma è una ricchezza, una risorsa che non può essere dimenticato o cancellato. Lo Stato e tutto ciò che riguarda lo Stato deve sopperire alle famiglie, ai bambini, perché è un loro diritto di ogni genere. Vi ringrazio e spero veramente in una risposta.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
0: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Così ti amo. Si sono confrontati oggi Nina Simone e i Califfi.
1: Confronti. Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: paradiso.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 15 maggio, sono le ore 11 e 27 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Torquato.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

Mario Zelinotti è nato a Marino in provincia di Roma il 19 dicembre 1942 ed è stato un cantante italiano. La sua notorietà si concentra soprattutto negli anni 60. Inizia la carriera presentandosi al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964, partecipa a Un disco per l'estate nel 1965. Nello stesso anno recita nel musicarello Viale della Canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi al Cantagiro 1966 e sempre nello stesso anno al Festival delle Rose 1966. Mario Zelinotti debutta al Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12° posto con Cuore Matto. Partecipa al Cantagiro e al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente abbinato a Little Tony, e si classifica al 12° posto con Bada Bambina. Continua la carriera con esibizioni dal vivo e qualche altro 45 giri per qualche anno, con lo pseudonimo Sonny Blanco, fino al ritiro dall'attività. Mario Zelinotti muore a Rocca di Papa, in provincia di Roma, il 1 febbraio 2013, all'età di 70 anni. Tra i brani più conosciuti di Mario Zelinotti ricordiamo Quando un ragazzo si trova nei guai, Bada Bambina, Cuore Matto, Un colpo al cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Zelinotti.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: non è solo compito dei magistrati o delle forze dell'ordine combattere la mafia. Anche i cittadini comuni, denunciando e rifiutando compromessi, svolgono un ruolo decisivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Dalida, 18 anni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Tra le possibili cause anche le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal. Erano tutti esperti e appassionati di subacquea e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una cinquantina i feriti. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Trump ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
0: Radio Margherita.
3: Tiziano Ferro. Sono un grande.
4: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 11:57.

Sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Io faccio l'autista dei pullman. Ascolto Radio Margherita perché da Palermo a Catania e da Catania a Palermo Radio Margherita mi dà tanta felicità, tanta serenità. Grazie.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Renato Zero, amico. Renato Zero, amico.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Giordana Angi. Dammi un bacio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Giganti. Tema.
2: Tema.
3: Un giorno qualcuno ti chiederà
2: cosa pensi dell'amore.
3: Amore, amore, amore.
2: Apri il tema, Sergio.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Poco fa ho sentito di una mamma che chiedeva al ministro di poter fare delle visite psichiatriche e psicologiche agli insegnanti, perché conoscere il francese è diverso dal saperlo insegnare ed avere una stabilità per poter fare l'insegnante. Io mi trovo e aggiungo, ministro, si trova a fare questo controllo, ci faccia un piacere, faccia uscire i genitori dalla scuola, la prego. Eppure, se proprio li vuole far stare all'interno, faccia anche loro una bella visita psichiatrica, perché purtroppo ci sono alcuni genitori che veramente non sanno fare i genitori.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
4: Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 12:53.
5: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo. Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io vorrei dire, come fanno questi ragazzi giovani a entrare nel mondo del lavoro se nessuno gli dà la possibilità? Tutti che cercano ragazzi già pratici. Ma come facciamo a impratichirli se non gli diamo la possibilità di lavorare, di inserirli nel mondo del lavoro? Non lo so.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Battisti, Innocenti Evasioni.
3: Che sei?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 13:25.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. In questi giorni purtroppo stiamo assistendo a diversi incidenti stradali sulle strisce pedonali, dove tanta gente purtroppo è deceduta. Bisogna comunque prestare attenzione, perché le strisce pedonali è vero che danno diritto al pedone di passare, ma prima di passare bisogna stare attenti, perché comunque un'auto che sta in corsa ha i suoi tempi anche per frenare e per fermarsi. Per cui, se potete aspettare un attimo, se c'è una macchina che sta arrivando, vi conviene aspettare, fate passare l'auto e poi magari vi incamminate sulle strisce pedonali. Questo appunto per evitare dispiaceri e lutti, come in questi momenti stiamo assistendo. Grazie Radio Margherita, attenzione, state attenti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 13:55.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
2: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
1: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo dire a quella signora che dice che noi giovani italiani non facciamo lavori che fanno gli stranieri. No, sono gli stranieri che accettano paghe che gli italiani non accettano, perché accettano paghe da fame in quanto non hanno nulla, e sono disposti ad accettare anche paghe da fame che noi italiani, che abbiamo una casa da mantenere, tasse da pagare o senza nessuna giustificazione, non possiamo vivere con 100 euro, 120 euro a settimana per quanto si prendono loro. Non possiamo vivere, questo è sfruttamento. Quindi non sono gli italiani che non vogliono fare un determinato tipo di lavori, sono gli italiani che non accettano un certo tipo di salari che loro accettano e di conseguenza rubano il lavoro.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, rispondo a quel ragazzo che ha fatto di tutta l'erba un fascio dei ragazzi che non vogliono lavorare. Non è vero. E poi io gli vorrei chiedere, ma tutto l'anno raccoglie i pomodori e le olive? E quando deve chiedere un mutuo glielo danno perché raccoglie pomodori e olive? Il fatto sta che anche se lo trovi il lavoro, le grandi persone che ti dicono ti faccio il contratto, lavori 12 ore al giorno, però ti faccio passare come se ne fai 4 di ore. Radio Margherita, c'è bisogno di lavoro, lavoro serio e pagato, pagato e non 2-3 euro all'ora. Ciao Radio Margherita, sei sempre la radio preferita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 14 e 58 minuti.

0: Mi chiamo Maria, ascolto Radio Margherita con tanta tanta simpatia, perché mi diverte un mondo, perché è pulita, perché c'è musica divertente che ti rilassa, che ti tiene compagnia tutto il giorno. Chiamo da Rivoli, Torino. Grazie di nuovo e arrivederci.
1: Radio Margherita ti diverte, ti rilassa, ti tiene compagnia ed è una radio pulita, anche a Rivoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o doneri alle finanze, o modificazioni di leggi.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Luigi Tenco, mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ieri gli Stati Uniti quasi di soppiatto hanno fatto tornare indietro 4.000 soldati destinati al fianco est della NATO a essere messi di stanza in Polonia alla difesa orientale dell'alleanza. Ma la questione è sempre comunque di grande valore, non solo simbolico. Se, come annunciato tante volte da Trump, davvero l'America comincia a sganciarsi dalla NATO, e cioè dalla difesa europea, l'Europa deve cominciare a far da sola. E del resto è quello che si è visto e sentito ieri a Pechino, nel bilaterale tra Stati Uniti e Cina, nel confronto diretto tra Xi Jinping e Trump stesso, è molto chiaro. Accordi di partnership, lo sviluppo delle nuovissime tecnologie dell'intelligenza artificiale ai fini pacifici, ma lo stesso molto competitivi degli accordi internazionali e della concorrenza internazionale dal punto di vista economico e commerciale. Da questo l'Europa è tagliata fuori, è quasi totalmente tagliata fuori e rischia la marginalizzazione. Senza crescita l'Europa appassisce per molti elementi che ben sappiamo. Senza crescita e senza difesa i rischi sono molto più vicini. E ora siamo chiari, non è che l'Europa è disarmata, l'Europa è armata anche perché c'è la NATO. Per ora il lavoro, diciamo, lo hanno fatto gli Stati Uniti. Se se ne vanno, riusciamo a essere contemporaneamente meno competitivi e più disarmati. E di questo ci dobbiamo rendere conto. Ne ha parlato ieri Draghi, che è stato premiato, insignito di un grande premio europeo a Aquisgrana, Germania. Bisogna crescere, bisogna sapersi difendere da soli. Sì, ma l'Europa, vista dai cittadini del continente, è un'elite che sta a Bruxelles. È lì che bisogna cambiare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Blanco. Anche a 20 anni si muore.
3: Mi accorgo da

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al primo luglio.

La mafia non è un problema lontano. Tocca la vita economica, sociale e culturale di intere comunità, limitando le possibilità di crescita e libertà di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Biagio Antonacci, Iris.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Francesca da Palermo. Volevo fare un appello al sindaco, alla RAP, che mandano già le belle cartelle di 400 euro all'anno di netturbe, di andare a guardare che cosa c'è a Piazza Don Bosco, davanti il Don Bosco, di bottiglie di netturbe, tutta la via Mazio, foglie, non si può camminare, si deve camminare in mezzo alla strada. Ma dico, tutti i netturbini dove sono? Dove ci sono portiere che puliscono? Allora le strade un pochino sono passabili, ma dove non ci sono portiere, dove non c'è nessuno che pulisce, dove sono i netturbini? Che cosa paghiamo a fare tutta questa netturbe?
2: Aurora Codazzi, occhi chiari.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 16 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: l'indovinello del giorno.
1: Che cosa fanno due cani quando incontrano tre cani? La risposta è 5 cani.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La nuova perturbazione in transito oggi, venerdì, sulle regioni centro-settentrionali si attarderà sabato al centro-sud, con tempo a tratti instabile, con altri fenomeni a carattere localmente temporalesco, con anche alcune nevicate eccezionali sulle vette appenniniche. Attesa inoltre una ventilazione molto tesa, con clima ovunque molto fresco di stampo più autunnale. L'instabilità andrà invece riducendosi al nord, con ampie schiarite in estensione al nord-ovest. Domenica perturbazione che uscirà definitivamente di scena e da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
3: Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 16:55.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Dalla città di Firenze mi chiamo Sandro. Faccio questo appello e spero che lo capiscono in tanti. Io ho un figlio disabile

0: e prende 320 euro al mese e ha 45 anni. Pensano a tutto, il governo ha detto, ma non penserà a aumentare un pochino la cifra a questa povera gente che non sa come vivere?
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 17 e 23 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al primo luglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Carmine, non so fesse, ma faccio fesse, perché facendo fesse, te faccio fesse. In italiano, non sono fisso, ma faccio il fisso, perché facendo il fisso, ti faccio fisso.
4: Mi chiamo Beppe e chiamo da Candiolo, provincia di Torino. Il mio proverbio è non vendere mai la pelle dell'orso prima di averlo catturato.
3: Salve, sono Carmine, chiamo da Napoli. Questo è per i giovani. Quello che tu sei, io ero. Quello che io sono, un giorno forse tu sarai.
5: Mimmo, Bari, c'è marzo vuole fare, l'ogno della mano, della faccia, zambè. Traduzione, non fidarsi delle belle giornate di marzo, che se vuole ti fa saltare le unghie delle mani.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: L'omertà non protegge, rende solo più forte chi usa la violenza per imporre il proprio potere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Francesco Renga, il meglio di me.
3: Sai, sono ritornato.

Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Panico da Pomigliano, io sono sempre stato un drogato di Radio Margherita, sempre, come lo sono di la Meloni, di Salvini e di Berlusconi. Però dico io, il governo dovrebbe essere come un capo di famiglia. Se un genitore ha 5 figli e 2 lavorano e 3 non lavorano, come può essere che questa famiglia non va mai avanti? Così è pure l'Italia. Se 2 milioni lavorano e portano tasse, contributi e tutto il resto, e la rimanenza non lavora e noi dobbiamo pagare a queste persone che non lavorano, l'Italia va sempre dietro, non va mai avanti. Io sono un imprenditore, sono da 13 anni ho sempre lavorato. Lavoravo la giornata, poi mi sono messo per conto mio, adesso non mi lamento, vado bene, sto bene, però pago tasse su tasse che mi fanno morire, questo non è giusto. Se l'Italia va così, va sempre indietro, va mai avanti, ve lo dico, io vi richiamerò di nuovo per dirvi altre cose, però vi dico che questa cosa così non può mai funzionare, mai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro, difficili le condizioni meteomarine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi illegali, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia, stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Grazie Radio Margherita, sono Franco da Sassari e vorrei fare una piccola domanda, piccola ma molto importante, specialmente alle femministe di quel gruppo, non una di meno, quelle che l'altro giorno hanno assaltato la sede di Provita gridando vergognosamente vi bruceremo tutte dentro. Le faccio una semplice domanda: come mai non si sono mosse quando altre ragazze sono state uccise da immigrati di colore? Perché? Domanda semplice, ma vorrei una risposta attraverso anche Radio Margherita. Grazie a te sempre Radio Margherita, che a noi, maggioranza silenziosa, ci fai esprimere la nostra opinione. Spero che mandiate questo mio messaggio più volte. Grazie, ciao.
2: Arisa, portami con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il medico mi ha detto di fare sport. Gli ho chiesto se alzare il telecomando conta.
1: L'angolo del sorriso.
3: Basta con i piaceri della carne. Facciamo godere anche le verdure.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non sono pigro, sono in modalità risparmio energia.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Joevan, ma bene.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, io sono un ascoltatore della vostra radio. Un paio di giorni fa ho fatto ho detto quello che sentivo di dire al riguardo di chi ha ricevuto in eredità una casa dai genitori che hanno pagato, lavorato e sudato per poterla avere, e abbiamo pagato oltre alla successione di circa 7 milioni di lire ciascuno, siamo in 6 e ognuno di noi ha pagato questa successione, e poi ci ritroviamo a distanza di 23 anni ancora, tutti gli anni stiamo pagando l'IMU per questo bene indiviso. Ma insomma, questo Stato ti sta portando via il lavoro che hanno fatto i tuoi genitori, e quello che sei riuscito a fare te lo riporta via nel giro di 3 generazioni. Mi sembra che questo non sia giusto. Un caro abbraccio a tutti, buon lavoro, ciao.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 18:58.
2: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
3: Lo sai che in fondo...

0: Siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che cosa sta succedendo a livello internazionale? Finita la visita di Trump a Pechino, qualcuno è in grado di dire se è andata bene, se è andata male? Cosa cambia per la guerra di Golfo Persico e Iran? Cosa cambia per Israele e Libano? Cosa cambia per Ucraina e Russia? Nessuno lo può dire, e il rischio, la preoccupazione è che nulla sia poi cambiato nella percezione e anche nella realtà. Le trattative sono riprese a livello internazionale, non lo sappiamo. Il famoso Pakistan, il mediatore tra Iran e Stati Uniti, ha agito, è andato avanti, non lo sappiamo. Non sappiamo nulla di nulla. Quello che sappiamo è che le guerre ci sono in piedi, vanno avanti, e dove non vanno avanti, vedi Gaza, non si sa cosa le ha sostituite. E questa terra di nessuno, proprio per usare una immagine, una locuzione che sta nelle guerre, e questa terra di nessuno che preoccupa, perché non sappiamo come sarà riempita, da cosa, da quali iniziative o da quali nuovi attacchi. È per questo che l'era Trump ci piace poco, perché è fatta di imprevedibilità e di scompaginamento dell'ordine a cui in qualche modo ci eravamo attaccati. Non diciamo affezionati, perché portava anch'esso guerra, ma sapevamo cosa poteva succedere e chi poteva intervenire. L'ONU, ad esempio. Già, ma l'ONU che fine ha fatto?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.
4: Umberto Balsamo, balla.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, ciao, io sono Emilio, io dico questo: danno le case gratuite a tutti quanti quelli che ne fanno domanda, passeranno degli anni, ma perché dare la casa gratis? Io mi sono privato, e la mia famiglia, sono privati delle ferie tutti gli anni, tutta una vita che ho consumato lavorando, e sono riuscito a farmi questa piccola casetta. Mi dispiace, vorrei avere una risposta in merito. Ciao Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gianni Bella.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Bella.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Dolce Uragano, Io canto e tu?
3: Non si può morire dentro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 19 e 35 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: E se fossi un pittore?

0: La legalità non è un concetto astratto, è la possibilità concreta di vivere senza paura, di lavorare senza ricatti, di crescere senza condizionamenti criminali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, un viaggio senza confini. Ivan Graziani, Rosanna non sei tu. Siamo partiti.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Selmi, forse per sempre.
2: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
3: Sospesa a causa del maltempo, le ricerche dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri 3 connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
2: Toni Cordiali. Ma molti nodi risolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, il rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il quindicenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano D'Arderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo.

0: sai.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Aldo di Margherita e lascio un messaggio rispondendo a quel signore che ho sentito poco fa, che noi proprietari di case siamo dei ladri, ancor più che non lo cito in giudizio, perché questo non si può permettere di dire, perché noi paghiamo le tasse, noi paghiamo, noi l'IMU, paghiamo tutto, e che lo paga lui, cioè, dice a questo signore che si mettono dentro le case abusivamente e certe volte pure vogliono picchiare i proprietari. Lo dica pure in Radio Margherita questo messaggio, che stiamo proprio abusando completamente qui in Italia di tutto. La ringrazio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 20 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Francesco da Taranto, il proverbio del giorno. Un brutto scongiuro e un mucato cagnesce. Dialetto tarantino significa che il brutto scongiura e lo sporco parla male del brutto. Francesco da Taranto, il mio proverbio è a Madonna serve ci porta le orecchine. Dialetto tarantino significa che solo la Madonna sa chi porta gli orecchini, perché le donne un tempo avevano i capelli lunghi e pertanto gli orecchini erano nascosti dai capelli. Per questo, chiaramente, soltanto la Madonna poteva essere a conoscenza di chi portava e chi non portava gli orecchini. Significa, cioè, che soltanto il Signore sa le nostre malefatte.
4: Mi chiamo Rodolfo, il proverbio in dialetto è c'è chi offessa la lepre che fuce o lo cane che la seguita, che in poche parole significa chi è più offessa, la lepre che corre o il cane che la insegue. Arrivederci, Radio Margherita.
5: Siamo dalla provincia di Cosenza. Ne avrei due o tre di proverbi da dire, se posso. Il primo: dopo un'amarezza tutto più si apprezza. Donne, gioco e cognac portano presto al patatrac. Suocere e cognate, sospine avvelenate.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo rispondere a quel medico che giustamente si è risentito per dei commenti fatti qua a Radio Margherita e proponeva e ha proposto di mettere un filtro. Vorrei modestamente ricordargli che ogni filtro non è democrazia. Secondo me, io sono un semplice cittadino, non ho studiato, io non sono nessuno, però so che ogni filtro, se si applica un filtro, a mio modesto avviso, si blocca un'opinione. Anch'io a volte sento dei commenti, essendo agitabile, che non mi fanno piacere, ma non è che però mi inquieto per questo. Quindi vorrei modestamente ricordargli che qui siamo in uno spazio libero, se tutti hanno il diritto di dire la loro opinione, si deve anche capire che si può anche andare incontro a qualcuno che magari non la pensa come te.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Eva Blu. Romantica.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 20 e 57 minuti.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze, o modificazioni di leggi.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Annalisa, canzone estiva.

0: Buongiorno, io sono Fernanda, chiamo da Messina, ascolto Radio Margherita da sempre, semplicemente perché mi aiuta a dimenticare i problemi di ogni giorno, mi piace tanto sognare e Radio Margherita mi fa sognare, complimenti.
1: Radio Margherita ti aiuta a dimenticare i problemi e ti fa sognare, anche a Messina.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: che voglio amarti così.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Danti, Luca Carboni e Shade. Canzone sbagliata.
4: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra. Coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini. Resto in piedi come il muro di Berlino. Toro scatenato sì come il Pacino.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe, chiamo da Sanremo. Volevo rispondere, dare un consiglio a quell'ascoltatrice Alessia di Milano. Dato che io ho fatto il tassista 30 anni a Milano, una volta mi stava venendo sotto una bicicletta, avevo i vigili lì vicino e gli ho detto: ma scusate, ma quello di quasi lo stiro e senza luci, sa cosa mi hanno risposto? È senza targa, pertanto si mette il cuore in pace, che ha le biciclette, i vigili non fanno niente.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Mario Zelinotti è nato a Marino in provincia di Roma il 19 dicembre 1942 ed è stato un cantante italiano. La sua notorietà si concentra soprattutto negli anni 60. Inizia la carriera presentandosi al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964, partecipa a Un disco per l'estate nel 1965. Nello stesso anno recita nel musicarello Viale della Canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi al Cantagiro 1966 e sempre nello stesso anno al Festival delle Rose 1966. Mario Zelinotti debutta al Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12° posto con Cuore Matto. Partecipa al Cantagiro e al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente abbinato a Little Tony, e si classifica al 12° posto con Bada Bambina. Continua la carriera con esibizioni dal vivo e qualche altro 45 giri per qualche anno, con lo pseudonimo Sonny Blanco, fino al ritiro dall'attività. Mario Zelinotti muore a Rocca di Papa, in provincia di Roma, il 1 febbraio 2013, all'età di 70 anni. Tra i brani più conosciuti di Mario Zelinotti ricordiamo Quando un ragazzo si trova nei guai, Bada Bambina, Cuore Matto, Un colpo al cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Zelinotti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: La mafia si insinua nelle fragilità della società approfittando dei bisogni. Per questo rafforzare la scuola, la cultura e la solidarietà è anche un modo per combatterla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
2: Sospesa a causa del maltempo, la ricerca dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri 3 connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
1: Toni Cordiali. Ma molti nodi risolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, il rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
4: Salve, volevo rispondere alla dottoressa che dice che non è tanto pagare 90 euro per una visita intramenia. Il problema è proprio che la sanità non dovrebbe essere privata, e questo è il vero problema. Che poi lei abbia studiato e si merita tutti i rispetti è un altro discorso. Salve.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 22 e 2 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Anastasia, la mite.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Gabriele e chiamo dall'Aquila. Innanzitutto voglio ringraziare Radio Margherita perché ogni giorno mi accompagna con la sua musica. Il consiglio da lasciare è più che altro rivolto a tutte quelle persone che ogni giorno si lamentano della nostra situazione, dicendo che in Italia non ci sono opportunità, c'è degrado sociale, i politici sono corrotti, eccetera eccetera. A tutti questi vorrei dirgli semplicemente che l'Italia è solamente uno dei tanti paesi dove ci sono questi problemi, anzi anche in quelli dove sembra che navigano nell'oro in realtà sono messi ancora peggio di noi, tra cui per esempio anche gli Stati Uniti. Basti vedere che là c'è un enorme problema di degrado sociale e crisi economica, ma così come anche in America Latina, che lascia perdere, come per esempio Venezuela, l'Argentina o ancora in altri posti come l'Asia dove ci sono dittature. Quindi a tutti questi vorrei dirgli semplicemente di lamentarsi un po' di meno e godersi più che altro quello che hanno, perché come dice il detto, mal comune mezzo gaudo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine della sanzione non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile, ma di impedire a chi ha cagionato il danno di farne altri ai suoi concittadini e di far desistere gli altri dal commettere danni uguali. Sa cosa recita un cartello stradale alla periferia di Branston? Guidate con prudenza. Abbiamo sì due cimiteri, ma nessun ospedale.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Marco Mengoni. Ma stasera.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei rispondere a un radioascoltatore che parlava della differenziata e dice che lo Stato non riconosce niente. Non è vero. Se tu fai la differenziata e la porti all'isola ecologica, sulla bolletta della spazzatura viene riconosciuto il 40% e meno, quindi qualcosa lo Stato ti rimborsa anche, cioè, sotto forma del comune dove tu abiti. Ok carissimo, buona giornata. Radio Margherita, sei la nostra vita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: tutto cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 22 e 51 minuti.
2: Un, due, tre, il titolo è... Amami e sgonfami.
3: Enzo Iannacci, Silvano.

0: Filippo e chiamo da Milano. Io ascolto Radio Margherita perché ho avuto un momento negativo della mia vita, sono caduto un po' in depressione e ascoltando Radio Margherita mi sono veramente tirato fuori. Sono molto molto contento e vi ringrazio tutti.
1: Radio

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che cosa sta succedendo a livello internazionale? Finita la visita di Trump a Pechino, qualcuno è in grado di dire se è andata bene, se è andata male? Cosa cambia per la guerra di Golfo Persico e Iran? Cosa cambia per Israele e Libano? Cosa cambia per Ucraina e Russia? Nessuno lo può dire, e il rischio, la preoccupazione è che nulla sia poi cambiato nella percezione e anche nella realtà.

0: colpita? Da cosa? Da quali iniziative o da quali nuovi attacchi? È per questo che l'era Trump ci piace poco, perché è fatta di imprevedibilità e di scompaginamento dell'ordine a cui in qualche modo ci eravamo attaccati. Non diciamo affezionati, perché portava anch'esso guerra, ma sapevamo cosa poteva succedere e chi poteva intervenire. L'ONU, ad esempio. Già, ma l'ONU che fine ha fatto?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Radio

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

ascolterà la canterò con poca voce sussurrando.

0: Non esistono piccoli favori o piccoli compromessi con la mafia. Ogni cedimento apre la strada dietro un sistema che toglie libertà a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Francesco Gabbani.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Beamac. Nel blu.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Franco da Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia. Volevo rispondere al messaggio che ha mandato una signora questa mattina di Milano, che si lamentava che ci sono troppi barboni in giro per Milano, che non è una cosa concepibile tutti questi barboni in giro per Milano. Vorrei dire a quella signora di ringraziare Dio che a lei la vita gli è andata sempre bene, fino adesso gli è andata bene, e di non disprezzare le persone a cui la vita non è andata granché bene, perché la vita può cambiare da un momento all'altro, quindi di stare attenta prima di dire certe parole, perché non penso che quelle persone siano lì con tanto piacere, che stanno lì con tutto il piacere del mondo. Quindi prima di dire cose assurde, di pensarci un po'.
0: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Elisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Elisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anche se non trovi le parole. Come te nessuno mai. Luce. Luglio. Se piovesse il tuo nome. E vivere tutte le vite.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Collage.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono

0: insieme.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Saro di Esireale. Le volevo rispondere alla signora di Milano che parla di una vergogna perché praticamente a Milano ci sono i barboni dietro i negozi. Le volevo dire alla signora che dietro un barbone c'è un uomo con la sua dignità. Quindi la vergogna, diciamo che è lei.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Anna Tatangelo, Muchacha. Cambia.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 16 maggio, è mezzanotte e 52 minuti.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fulminacci. Stupida sfortuna.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita. Albano, di rose e di spine.
1: Che cosa resta del

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Devi dirmi di sì si sono confrontati oggi Roberta Bonanno e Mina. Confronti. Olly e Angelina, per due come noi.
1: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Antonio da Siracusa. Volevo fare un appello agli automobilisti che quando incrociano i ciclisti, fermo restando che entrambi hanno gli stessi diritti di circolare, ma il ciclista ha degli spazi vitali e delle necessità, per cui nel sorpasso un colpo discreto di clacson, allargare la traiettoria e non accelerare passando, ma mantenere una velocità moderata. Il ciclista può scartare per la regolarità dell'asfalto e se dovesse capitare, come purtroppo si sente, che un ciclista finisce sotto una macchina, al ciclista va a finire all'ospedale se non peggio, l'automobilista va a finire in tribunale se non in galera. Ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: La dignità di ogni individuo va riconosciuta e tutelata sempre, senza eccezioni e senza condizioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Emma Marrone, in ogni angolo di me.
3: Un'altra

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Radio Margherita, Carmelo da Trovina, voglio rispondere a quel signore che ha detto poco fa no al razzismo. Io sono d'accordo, no al razzismo, però noi gli italiani, il governo italiano gli dà tanto agli extracomunitari, tanti privilegi, tante cose e tanti aiuti gli danno, mentre ci sono molti ragazzi italiani con due bambini che non possono avere nessun aiuto da parte dello Stato. Perciò quindi io dico sì, no al razzismo, aiutiamo questi extracomunitari, però prima dobbiamo aiutare anche i nostri ragazzi che sono padri di famiglia e sono disoccupati. Lo Stato italiano lo deve capire, perché noi siamo italiani, italiani che sappiamo dare aiuto agli altri, ma a noi chi ci dà aiuto? Nessuno.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Antonino. Ménage à trois.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 16 maggio. È l'una e 51 minuti.

0: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
1: Senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco.